0: Palmetto 1, Travis.
1: Palmetto 1.
0: Port Vista Rica, Nevada 819, Zebra 48.
1: Palmetto 1.
0: Number 4.